0: Dalo deni chen chen bere ningo dalongo dalo bla
1: chen chen bere ningo dalongo dalo deni chen chen bere ningo dalongo dalo bla
0: chen chen bere ningo wo dalongo we dalo deni

0: manjati o sarama.
1: Dundu sarama la manjati o sarama.
0: Dundu hela la manjati o hela.
1: Dundu sarama la manjati o sarama.